più come fai tu quando hai già vinto oppure hai già perso, ma in fondo che fa? È non sprecare il tuo tempo.